We are waiting on the Lord. For they that wait upon the Lord shall renew their strength. What now we change radin we nya ho den foforo. Anope ye change radin ye nya ho den foforo. Erade dia ho den foforo ma obi anope. Kachira wo sa ho den foforo. Kachira wo sa ho den foforo. Kachira wo sa ho den foforo. Mi nya ho den foforo anope. What change mo? Mi nya ho den foforo. Mi nya ho den foforo. Yes.

Ye wanna vampire? Ye di empire, what did you do? Crave ye yano pay? Ye di crave ye. Era di mremuma. Era di mremuma. Era di mremuma. Abra wo chen. Era di mremuma. Era di ma mremuma. Era di mremuma. Era di mremuma. Ye nyango puaba. Wabemo. Wabati bielu. Wadi ojaba. Wadi ojajiyes. Enano pay. Wajiyes. Baby awobia. Era di ajo.